0: are
1: Hot FM.
0: Trendsetters. Trendsetters, not copycats.
2: Play something sweet there. Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé,